0: nu kommst du nach.
1: Fidoralala, nu komm mach mit. Fidori, fidori, fidoralala. Juhai, juhai, juhai, rassa.
0: Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, ti